Hallo, das ist Alexe. Ich kann Deutsch sprechen. Posso parlare italiano. Allora, ti smonta, sei che la chicca c'è, né? Di all di tipkis dubs, di rio e vero.